Kwa hivyo basi kitu kama hicho mpendo msikilizaji kinateremka mtindo aina yake ajulikana kama Maureen Likavo. Akimhusisha pale Simon Rose pale kibao amenigusa. Tutahitaji tu guso wake bwana mpendo msikilizaji nakwambia.